0: piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.
6: Basta poco a fare impressione.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo rallentamenti con code a causa di lavori fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sempre per lavori risultano chiusi al traffico sia lo svincolo di Sirmione che quello di Desenzano, in entrambi i casi in entrata in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4. Code per lavori sono segnalate in direzione Venezia fra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia, mentre verso Trieste si viaggia in coda per lavori fra il bivio con la 34 e Re di Puglia e incolonnati per il traffico intenso nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Restiamo sulla Venezia-Trieste e anticipiamo che nella giornata di domani, domenica 27 settembre, fra le 8 e mezzogiorno resterà chiuso al traffico lo svincolo di Duino in uscita in direzione Trieste, dunque per chi proviene da Venezia, per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva Trofeo Conad Superstore Duino. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, ti amo.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: La disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

La regina delle celebrità su Radio Padova 883. Gli appassionati di questo gruppo stanno aspettando il mese di ottobre, quando arriverà anche la seconda serie dedicata alla storia di questi due ragazzi di Pavia che hanno conquistato l'Italia, Max Pezzali e Mauro Repetto. Ancora una volta, ben trovati con la nostra musica. Adesso c'è Ermal Meta e questa è Il Campione. Che strano giro.

La città degli angeli su Radio Padova con Achille Lauro. Buon fine settimana da Luca Lazzari, spero tutto bene dalle vostre parti. La nostra musica, adesso pronti ad ascoltare in sequenza Mara Settei con Enrico Nigiotti, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, ma subito ce n'è fa e questa è Cambia.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e...
2: Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sempre per lavori, code tra la barriera di Trieste, l'Iserter e di Puglia in direzione Venezia, in direzione Trieste, a causa del traffico intenso, code alla barriera di Trieste, l'Iserter. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste fino alle ore 6 di lunedì 28 settembre rimane chiusa la rampa in uscita di Re di Puglia in direzione Venezia a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

In Egramaro a Radio Padova, buon fine settimana da Luca Lazzari. Abbiamo ascoltato Ti è mai successo, mentre adesso in sequenza siamo pronti ad ascoltare J-Ax con Hippie Yayo, Tropico, ma subito c'è Tiziano Ferro e questa è Stop Dimentica.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Quando te ne vai, fare quel film. Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: 1978 sa di felicità.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
0: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
0: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime! Wow.

falso di Paolo Meneguzzi a Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Adesso invece canzone nuova con Elisa, c'è Kitsugi.

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sarà anche un errore, ma è meraviglioso. Gianna Nannini su Radio Padova. Buon fine settimana da Luca Lazzari. Tutto a posto dalle vostre parti? Spero proprio di sì. Con la nostra musica, con i vostri messaggi, se volete raccontarci come va, al 328-319-8000. Ora in sequenza, Dito nella Piaga con la nuova canzone, si intitola Miss Italia, Raff, Ossigeno, Baby K, Tuca Macarena. Ma partiamo con Mace, Salmo e Colapesce. Questa è Cattive Abitudini.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento con le informazioni sulla viabilità lungo la 4 Brescia-Padova a causa di lavori, rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste fino alle 6 di lunedì 28 settembre è chiuso lo svincolo di Redipuglia per lavori in uscita per chi proviene da Trieste. Lo stesso svincolo chiuderà anche in entrata in direzione Venezia dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. Inoltre ricordiamo che verso Trieste è chiusa la corsia di sorpasso per lavori tra l'innesto con la 34 e la barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Ligabue con qualcosa per te, l'ultima di Ligabue qui a Radio Padova Ritmo Italiano, sempre impegnato a progettare grandi eventi dal vivo e lo vedremo presto naturalmente con la sua band. Ligabue, qualcosa per te a Radio Padova Ritmo Italiano, dopo aver dato anche uno sguardo alla viabilità a nord-est con la centrale operativa di Viaggiando. Ma a proposito di viaggiare, si viaggia bene anche con la prossima canzone che rappresenta una novità, visto che la coppia è una coppia inedita. Stiamo parlando di Annalisa e Madame con Amica, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ti ho chiamato che...

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online.
3: Metto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Ferro e la sua Perdono, canzone che ci riporta indietro di un quarto di secolo, strano anche a dire, ma sono davvero passati 25 anni. Era il 2001, appena iniziato il millennio, e Tiziano Ferro aveva una prospettiva sentimentale decisamente migliore di quella che si ritrova oggi a distanza di 25 anni, purtroppo. In bocca al lupo a Tiziano Ferro e a quanti magari passano o stanno passando qualche disavventura dal punto di vista sentimentale. Vi accompagniamo con la nostra musica anche oggi. In questa prima ora andiamo verso le 17 con Achille Lauro e La città degli angeli.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

Ci hanno accompagnato per tutta l'estate Clara e San Giovanni con Le Ragazze, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, invece, per inaugurare questa nostra seconda ora insieme. Max Dupré con voi, vi ricordo ancora una volta, lo facciamo ogni tanto, la nostra linea WhatsApp è 328-319-8000, se avete voglia di scriverci o condividere anche i luoghi che state frequentando in questo pomeriggio di sabato che volge verso la sera. Dopo San Giovanni e Clara, eccoci invece con Bunker 44 e Luna Rossa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, non è la loro prima esperienza insieme, è la seconda canzone che cantano, questa volta insomma ci ha accompagnato per tutta la stagione estiva, Canto d'amore, quel canto d'amore che ha avuto tanto successo. E invece, a proposito di successi, ne abbiamo un altro pronto da regalarvi, quello di Colapesce e Mace insieme a Salmo, e che si intitola Cattive abitudini. A Radio Padova, Ritmo Italiano.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, sulla A4 Brescia-Padova lavori in corso causano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Ricordiamo poi che a causa di lavori fino alle 6 di lunedì mattina l'uscita di Redipuglia della A4 Venezia-Trieste è chiusa per chi proviene da Trieste. Inoltre, domani mattina tra le 8 e le 12, sempre sulla A4 Venezia-Trieste verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia, in questo caso per una manifestazione sportiva. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Christmas.
1: Dito nella piaga con Miss Italia a Radio Padova, una bella novità, una canzone che ci accompagnerà nelle prossime settimane, quindi rimanete con noi e ascolterete tutta la più bella musica che ci porterà dritti verso la stagione invernale, anche se quella autunnale è iniziata proprio lunedì, martedì scorso, nella nottata tra martedì e mercoledì. Rimanete con noi, tanta musica da ascoltare insieme. La prossima è di Gianna Nannini, lei che ha festeggiato il suo 50° anniversario di attività proprio a Berlino di fronte a 20.000 persone. Questa è la sua ultima canzone, si intitola Meraviglioso errore. Siamo

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerò.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Prometto che compro solo una giacca,
3: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

Irama con Cabana e poco prima la disco italiana di Gianluca Pacini, che salutiamo e ringraziamo, lui che ha aumentato le battute, il ritmo, che ritroverete anche nella serata di oggi come capita sempre nel weekend. Rimanete con noi, ci stiamo avviando verso le 6 del pomeriggio e lo faremo anche con Calcutta e la sua Due Minuti.

Una bella melodia che è piaciuta molto durante la stagione estiva, Emma e Fabri Fibra con Antidroga, canzone che ha dato il via a questa nostra terza ora insieme nel pomeriggio di oggi, sabato con Radio Padova e soprattutto sabato, ultimo sabato del mese. Incredibilmente siamo arrivati davvero alla fine di questo ennesimo mese dell'anno, questo mese di settembre che è iniziato con buone temperature rispetto al grande caldo estivo. Rimanete con noi, le prossime canzoni saranno quelle di Saif, Dolce Nera, Malika Ayane, ma la prossima proprio è di Sal Da Vinci con Fuga d'Amore. Per me.

Malika Ayan con Una possibilità. Malika Ayan che vive e si divide tra l'Italia e la Germania, dove passa parte del suo tempo a Berlino, città d'adozione anche per una grande cantante che abbiamo citato prima, ovvero Gianna Nannini, lì dove ha festeggiato il suo 50° anniversario di attività di fronte a 20.000 persone. Bene, Malika Ayan lascia spazio adesso al giovane, giovanissimo Saif, che abbiamo visto sul palcoscenico dell'Ariston alla passata edizione del festival con

0: di Puglia della A4 Venezia Trieste è chiuso fino alle 6 di lunedì mattina in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre dalle 21 di stasera alle 6 di domattina sarà chiuso anche in entrata in direzione Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Giovanotti e Alfa, per loro buon vento e per voi anche se siete su Radio Padova. Stiamo viaggiando a quanti nodi? Non lo so, ma no, stiamo viaggiando molto velocemente con la nostra musica in questo pomeriggio che ci vede insieme fino alle 8 di sera. Vi porto all'ora dell'aperitivo e poi della cena del sabato sera. Magari per molti di voi l'uscita in pizzeria, in ristorante. E a proposito di questo, un saluto a chi sta lavorando nelle cucine, sta preparando il menù serale. Fatevi accompagnare dalla nostra musica e nei prossimi minuti anche da Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Era una

0: verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: 1978, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Un intervento alle corde vocali, però tutto è andato bene ed è pronto per affrontare una nuova stagione importante e anche impegnativa. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti con Parla con me, classico di qualche anno fa, era il 2009 per essere poi precisi. Ci stiamo avviando verso le 7 del pomeriggio, ancora ben trovati da parte di Max Dupré, adesso con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors e la loro estivissima parte.

Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, c'è un'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: sono le 19 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Le ultime notizie ci parlano di un Fulminacci pronto per una tournée che toccherà anche la Spagna, dove si sono accorti di lui. Maledetto me, canzone che ha inaugurato questa nostra ultima ora insieme, superate le 19, Max Dupré ad accompagnarvi fino alle 20. Tantissima musica, come ben sapete, ma anche i vostri messaggi al 328 319 8000. Tanta musica, e per questo che annuncio la prossima di Giorgia qui a Radio Padova, tra le dune e le lune, anzi

Ermal Meta dall'alba al tramonto, un po' come stiamo facendo noi e come fa tutti i giorni Radio Padova, che vi accompagna dalle prime ore del giorno. Tra l'altro, insomma, mi piace anche farmi un po' di pubblicità proprio con Buongiorno Amici a partire dalle 6 del mattino. Dall'alba al tramonto, mentre adesso invece Camilla Magli a Radio Padova Ritmo Italiano con questa bella novità, si intitola Menta.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sull'A4 Brescia-Padova, lavori in corso causano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Ricordiamo poi che a causa di lavori, fino alle 6 di lunedì mattina, l'uscita di Redipuglia dell'A4 Venezia-Trieste è chiusa per chi proviene da Trieste. Inoltre, domani mattina, tra le 8 e le 12, sempre sull'A4 Venezia-Trieste, verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia, in questo caso per una manifestazione sportiva. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te
0: vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: www.amazon.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda causati da lavori. Attenzione poi ad altri lavori in corso che sulla A4 Venezia-Trieste causano la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e la barriera di Trieste-Lisert. Sempre per lavori, sulla A4 Venezia-Trieste ricordiamo che fino alle 6 di lunedì mattina l'uscita di Re di Puglia è chiusa per chi proviene da Trieste e che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina sarà chiusa anche l'entrata in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: piace questa musica. Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
1: Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Parame, lampone.
0: Radio Padova Italia.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova, la disco italiana. Alza il volume, balla e canta con noi la musica italiana più bella e divertente di sempre. Radio Padova, la disco italiana.

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo. Oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. A causa di lavori, lo svincolo di Re di Puglia della A4 Venezia-Trieste è chiuso fino alle 6 di domattina in entrata in direzione Venezia e fino alle 6 di lunedì mattina anche in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre domattina, tra le 8 e le 12, sempre sulla A4 Venezia-Trieste, verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia, in questo caso per una manifestazione sportiva. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 27 settembre. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: I wanna make it big and have some really big fun.
0: Radio Padova Country.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: e l'una e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.